Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisto, oriamo te a servizio in tanto di creatura esista, prestimo legge, ed un antandium tuo, che a sapere si piace per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto di riputare.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, e un sopicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.